0: Io che sto profondamente triste perché io faccio che ho equipo a te agora fez non un mondiale spettacolare ma un buon mondiale. Io faccio che también no gioco de oggi se podia merecer ganare il gioco, e quando passa un momento así tu tieni che pensare che una derrota è l'empiezo di una nuova avventura, di una nuova temporada. Tenemos que seguir trabajando, migliorando, encontrar nuevas ideas. Io credo che non è la fine, è un principio del nuovo ciclo questa derrota.
1: Así que el próximo sábado 11 de julio, 11 de la noche en Miami, partido de cuartos, Noruega de Odegaard y Haaland contra la Inglaterra de Bellingham y Harry Kane. Y solo un apunte fuera del Mundial, ha perdido España en fase de clasificación para el Mundo Básquet Qatar 2027, 91-89 en Georgia.